ascolta tau bebe. Pamata sende ni mani. O folo e tau ui pu. Pamata. Ko algi fare coloa o mai o fatau. Kumahi o pea toko ni whakataha pia mohoina. Pangai ua sende ni.